visto con mi a segunda anima che nanani a segunda anima che me che nani a no tan ni bien ni a me tu pa yo ni a che che onga che re chai a che ta onga che ni cha a mi yo ni a yo yo yo a dame yo ni a yo yo yo a pa yo ni ma ni shni a da su ni e ni a sta kwa ni a sta on ni